Nga te tele whapenei, whai maile whai aonga Queenslandi Billy Slater, maile whai aonga le Blues ya Laurie Daly, ua sao ni auwelua mō le lui tauna nei i le Origin 2.